c'est ma barbe. C'est quoi? Mi chiedo come... Beh, faccio. Dopo, chiedo come sarà. Faccio... prossima volta. Come sarà? Dopo. Come sarà? Faccio. Se niente. Prossima. Ciao.